solo, si solo. Wati yanga ni kujia wanja. Kansi ye yu kutanga wanja. Doro, doro, doro. Solo, solo, si solo.